0: Ken. Ken Japrang ke kermoyan ya teh.
1: Kermoyan.
0: Nya dah ngetik ayej. Tok Japra moyan di nalabet ya di nalabet.
1: Ulah di sumur,
0: ulah di sumur. Moyana bari di nalabet eta tah duruka.